strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

tornare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: paraíso.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare. Ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Buona domenica 24 maggio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Ausiliatrice. La luna è al primo quarto e il proverbio scelto per oggi, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, ricorda che l'attenzione personale verso i propri interessi produce sempre risultati migliori. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1844 Samuel Morse apriva la prima linea telegrafica al mondo, il collegamento tra Baltimora e Washington, mentre nel 1883 a New York si inaugurava il ponte di Brooklyn, all'epoca era il più lungo ponte sospeso al mondo. Nel 1915, in seguito alla dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria, la fanteria italiana attraversava il fiume Piave per raggiungere il fronte. Nel 1928 la missione del dirigibile Italia di Umberto Nobile raggiungeva il Polo Nord, dove però non poteva atterrare per le pessime condizioni meteorologiche. E 70 anni fa, nel 1956, a Lugano si apriva la prima edizione dell'Eurovision Song Contest, sfida musicale tra 7 nazioni rappresentate da 2 interpreti ciascuna. L'Italia era in gara con Franca Raimondi e Tonina Torrielli, prima e seconda classificate al Festival di Sanremo di quell'anno. Nel 1988 alle porte di Milano si inaugurava il primo negozio di arredamento IKEA in Italia. Nel 1997 Mohammed Khatami veniva eletto presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, decisivo il voto di donne e giovani a cui aveva promesso maggiori attenzioni. Nel 2002 a Mosca Stati Uniti e Russia firmavano il trattato SORT per l'ulteriore riduzione delle armi nucleari rispetto agli accordi già sottoscritti nel 1991. Nel 2011 la società elettrica di Tokyo annunciava che durante lo tsunami del marzo precedente 3 reattori della centrale nucleare di Fukushima erano andati parzialmente fusi. E nel 2014 al Forte Belvedere di Firenze, matrimonio italiano per 2 celebrità statunitensi dello spettacolo, il rapper Kanye West e il personaggio TV Kim Kardashian. Sono nati il 24 maggio, nel 1810 il patriota Attilio Bandiera, nel 1900 l'attore e drammaturgo Edoardo De Filippo, nel 1925 l'attore Raffaele Pisu, nel 1935 il politico e vittima della mafia Piersanti Mattarella e nel 1941 l'autore e cantante premio Nobel per la letteratura Bob Dylan. Nascevano oggi anche il produttore cinematografico e dirigente sportivo Aurelio De Laurentiis nel 1949, il pilota automobilistico Ivan Capelli nel 1963, l'attrice Nathalie Caldonazzo nel 1969, la nuotatrice 28 volte campionessa italiana Viviana Susin nel 1972 e il cuoco e conduttore TV Simone Ruggiati, nato in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 24 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 24 maggio. Ariete, in famiglia ci sono molte cose da sistemare, non potete sottrarvi alle vostre responsabilità. L'amore risente della vostra stanchezza. Toro, Marte è sensuale, vi regalerà belle emozioni in amore. Cercate di non pensare ai problemi di lavoro. Venere in bellissima posizione vi rende affascinanti. Gemelli, Mercurio alimenta la vostra curiosità, ma in questa giornata non riuscirete a trovare il tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore manca il romanticismo. Cancro, una bella luna favorisce i rapporti personali e riceverete delle notizie, una telefonata, l'affetto dei familiari. Sul lavoro non mancano i problemi. Leone, la luna complicata vi mette di pessimo umore e i rapporti sentimentali ne risentiranno. Avrete mille critiche da rivolgere al partner quest'oggi. Vergine, una luna bellissima, parla di novità, di contatti con persone lontane, Venere favorevole per tutte le comunicazioni. Sul lavoro però bisogna tenere alta la guardia. Bilancia, in amore ci sono sempre delle difficoltà da superare, non vi sentite in forma e Marte tende a rompere più che a costruire. Oggi dovete cercare di distrarvi. Scorpione, la luna bellissima in Vergine, riesce a stemperare le tensioni di coppia che state vivendo in questo periodo a causa di Marte contrario. Il lavoro è avaro di soddisfazioni. Sagittario, sarà una giornata piena di imprevisti. Sarà bene non fare programmi troppo impegnativi per dedicarsi al relax. L'amore risulta statico in questo periodo. Capricorno, la luna amica vi rende più disponibili e cordiali nei confronti delle persone. Non avrete difficoltà a vivere una domenica tranquilla. In amore non alimentate le tensioni. Acquario, non siete in perfetta forma, anche se Mercurio vi dà la possibilità di contare sempre su qualche amico fidato in caso di necessità. Fate un acquisto. Pesci, la luna opposta potrebbe rovinarvi la giornata di festa. Sarà bene non alimentare le polemiche in famiglia con il partner. Buone notizie per chi è alla ricerca di novità in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'anticiclone presente sull'Europa centro-occidentale risulta un po' defilato rispetto al sud e alla Puglia, dove delle infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est portano qualche annuvolamento irregolare. E al pomeriggio un po' di variabilità diurna lungo la dorsale appenninica, che dunque non interesserà la Puglia, porterà comunque qualche acquazzone breve e temporale verso i rilievi della Basilicata e della Calabria. Le temperature si mantengono tipiche del periodo, valori generalmente compresi tra 23 e 27 gradi nelle massime. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia.
1: Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Disco novità.
1: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. www.webfi.it.
4: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'anticiclone presente sull'Europa centro-occidentale risulta un po' defilato rispetto al sud e alla Puglia, dove delle infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est portano qualche annuvolamento irregolare. E al pomeriggio un po' di variabilità diurna lungo la dorsale appenninica, che dunque non interesserà la Puglia, porterà comunque qualche equazione breve e temporale verso i rilievi della Basilicata e della Calabria. Le temperature si mantengono tipiche del periodo, valori generalmente compresi tra 23 e 27 gradi nelle massime. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
1: Radio Idea.

stanze, stelle e fuoco, letti freddi, pugni, schiaffi, muri appesi.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Un cordiale saluto ai telespettatori di Idea News. Io sono l'ingegner Mario Di Gregorio e oggi ci troviamo a Biceglie, nella storica sala Roma Intangibile, per affrontare un tema che tocca da vicino ogni famiglia: la dipendenza da smartphone e il necessario recupero del primato educativo dei genitori. L'evento è promosso dal Comitato Progetto Uomo di Biceglie, un'associazione che dal 1994, sotto la guida del presidente Girolamo Mimmo Quatela, promuove con forza la cultura della vita, della famiglia naturale e il sostegno alla genitorialità sul nostro territorio. Insieme a lui, oggi dialogheremo con l'avvocato Gianfranco Amato, presidente nazionale di Giuristi per la Vita, per capire come gestire questa vera e propria emergenza antropologica.
3: Siamo al termine della conferenza Dipendenza da smartphone qui a Biceglie con il relatore avvocato Gianfranco Amato, presidente di Giuristi per la Vita. Buonasera avvocato.
4: Ciao.
3: Avvocato, lei parla spesso di nomofobia. Dal punto di vista legale, dove finisce la libertà digitale del minore e dove inizia il diritto dovere del genitore di intervenire con fermezza?
4: Dove c'è l'obbligo e il dovere del genitore di vigilare? Purtroppo il mondo digitale è diventato una giungla ed è una giungla pericolosa, perché i giovani che non hanno ancora una maturità non riescono ad avventurarsi senza correre rischi. I rischi quali sono? Non soltanto di incappare nei siti riservati agli adulti, ma anche e soprattutto di un fenomeno che si chiama pedopornografia. Oggi gli smartphone sono diventati uno strumento che consente a questi adulti abusanti di in qualche modo
3: accalappiare
4: questi ragazzi e quei, questi bambini, circuire. E questo può diventare veramente molto pericoloso. Quindi ci sono ambiti da giungla talmente pericolosi e lì c'è l'obbligo del genitore di intervenire, di proteggere.
3: Molti genitori infatti si sentono impotenti di fronte agli algoritmi, per esempio. Qual è il primo passo pratico che lei suggerisce per riaffermare la sovranità educativa, tra virgolette, sovranità educativa all'interno delle mura domestiche, secondo lei?
4: Beh, per esempio, una cosa che pratica che si potrebbe fare, che i genitori, tutti i genitori potrebbero fare, è seguire esattamente le indicazioni di coloro che hanno inventato questi strumenti. Da chi mi riferisco? A Bill Gates, a Steve Jobs, Evan Williams, Sundar Pichai di Google. Loro non solo non fanno vedere, non toccare uno smartphone fino a 14 anni, ma dopo i 14 anni lo danno con delle regole severissime, solo alcune ore al giorno, mai durante i pasti, eccetera, e alcune piattaforme dopo 18 anni. Siccome non sono ipocriti, ma lo spiegano in tutte le salse, in tutte le lingue, in tutte le interviste, usate in modo intelligente il mondo digitale, andate su internet e leggetevi la splendida intervista che ha rilasciato per esempio Bill Gates al giornale inglese Mirror, o la favolosa, fantastica intervista che ha fatto Steve Jobs poco prima di morire nel settembre del 14 al New York Times, o l'intervista sempre al New York Times che ha rilasciato Williams. Vi dicono esattamente che cosa fare.
3: E alcuni studi paragonano le notifiche dello smartphone a sostanze stupefacenti per il cervello dei giovani. Come possiamo far capire ai genitori che non si tratta solo di un passatempo, ma di una questione di salute pubblica?
4: Purtroppo è un problema di informazione, anche di formazione. Io sto cercando, dal punto di vista divulgativo, di spiegarlo. Giro tutta Italia e anche tutto il mondo, sono stato soprattutto in America Latina, e verifico questa cosa, che quando arrivano i genitori, la maggioranza di loro non è assolutamente a corrente dei danni che dal punto di vista psicologico, mentale, dal punto di vista sociale, dal punto di vista fisico può fare. Quando si rendono conto, adottano delle misure, quindi prendono decisioni. La cosa fondamentale è formare. In questo io penso che per esempio le scuole possano giocare un ruolo molto importante. Io collaboro con tantissime scuole cui dirigenti scolastici sono sensibili e organizzano a scuola degli incontri con i genitori la sera per spiegare questo problema.
3: Ed esiste un profilo di responsabilità per i genitori che omettono la vigilanza, lasciando i minori navigare senza filtri in rete, esponendoli a contenuti potenzialmente traumatici?
4: Sì, io più che una responsabilità civile, penale, giuridica, legale, io parlerei della responsabilità morale che hanno.
3: Certo.
4: C'è un bellissimo punto dell'esortazione apostolica di San Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, il punto 14, dice che i genitori, proprio perché sono i primi responsabili dell'educazione dei propri figli, hanno una gravissima responsabilità, non grave, usa proprio questa espressione, gravissima responsabilità. E un giorno, per chi crede a fede, saranno chiamati, perché prima verrà il giudizio su di noi, poi sui nostri coniugi e poi sui figli. Quindi manca questa grande responsabilità, e manca anche, soprattutto, l'idea di far comprendere ai propri figli che esistono dei limiti, che i limiti sono importanti, sono fondamentali per la nostra
3: disciplina, direi.
4: Ma i limiti, infatti, c'è un bravissimo filosofo cattolico, si chiama Gustave Thibon, si conosce come il filosofo contadino, perché è stato autodidatta, è veramente una storia bellissima, e ha scritto un libro fantastico, Ritorno al Reale, e lui diceva: i limiti per noi sono essenziali. Facciamo un esempio: è come l'arteria e il sangue, no? Il sangue corre dentro l'arteria, ma l'arteria non è una prigione del sangue, e rompere l'arteria non significa liberare il sangue, significa morire. Interessante questa metafora tra l'arteria
3: e una guida, potremmo.
4: Certo, senza la quale si muore. Cioè, i limiti sono fondamentali per la nostra stessa esistenza, perché, ripeto, come diceva Thibon, rompere l'arteria non significa liberare il sangue, significa morire.
3: Grazie.
2: Quello che emerge è un richiamo forte alla presenza e alla responsabilità. Come sottolineato dai nostri ospiti, la tecnologia deve restare uno strumento e non trasformarsi in un muro che isola le generazioni. Il primato educativo dei genitori non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana fatta di dialogo, esempio e, quando serve, di coraggiosi no. Da Biceglie per Idea News vi ha parlato Mario Di Gregorio. Alla prossima!
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la Donna Laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
5: Radio Idea.

0: Buona domenica 24 maggio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Ausiliatrice. La luna è al primo quarto e il proverbio scelto per oggi, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, ricorda che l'attenzione personale verso i propri interessi produce sempre risultati migliori. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1844 Samuel Morse apriva la prima linea telegrafica al mondo, il collegamento tra Baltimora e Washington, mentre nel 1883 a New York si inaugurava il ponte di Brooklyn, all'epoca era il più lungo ponte sospeso al mondo. Nel 1915, in seguito alla dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria, la fanteria italiana attraversava il fiume Piave per raggiungere il fronte. Nel 1928 la missione del dirigibile Italia di Umberto Nobile raggiungeva il Polo Nord, dove però non poteva atterrare per le pessime condizioni meteorologiche. E 70 anni fa, nel 1956, a Lugano si apriva la prima edizione dell'Eurovision Song Contest, sfida musicale tra 7 nazioni rappresentate da 2 interpreti ciascuna. L'Italia era in gara con Franca Raimondi e Tonina Torrielli, prima e seconda classificate al Festival di Sanremo di quell'anno. Nel 1988 alle porte di Milano si inaugurava il primo negozio di arredamento IKEA in Italia. Nel 1997 Mohammed Khatami veniva eletto presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, decisivo il voto di donne e giovani a cui aveva promesso maggiori attenzioni. Nel 2002 a Mosca Stati Uniti e Russia firmavano il trattato SORT per l'ulteriore riduzione delle armi nucleari rispetto agli accordi già sottoscritti nel 1991. Nel 2011 la società elettrica di Tokyo annunciava che durante lo tsunami del marzo precedente 3 reattori della centrale nucleare di Fukushima erano andati parzialmente fusi. E nel 2014 al Forte Belvedere di Firenze, matrimonio italiano per 2 celebrità statunitensi dello spettacolo, il rapper Kanye West e il personaggio TV Kim Kardashian. Sono nati il 24 maggio, nel 1810 il patriota Attilio Bandiera, nel 1900 l'attore e drammaturgo Edoardo De Filippo, nel 1925 l'attore Raffaele Pisu, nel 1935 il politico e vittima della mafia Piersanti Mattarella e nel 1941 l'autore e cantante premio Nobel per la letteratura Bob Dylan. Nascevano oggi anche il produttore cinematografico e dirigente sportivo Aurelio De Laurentiis nel 1949, il pilota automobilistico Ivan Capelli nel 1963, l'attrice Nathalie Caldonazzo nel 1969, la nuotatrice 28 volte campionessa italiana Viviana Susin nel 1972 e il cuoco e conduttore TV Simone Ruggiati, nato in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 24 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Disco novità.
1: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Muscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
4: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 24 maggio. Ariete, in famiglia ci sono molte cose da sistemare, non potete sottrarvi alle vostre responsabilità. L'amore risente della vostra stanchezza. Toro, Marte è sensuale, vi regalerà belle emozioni in amore, cercate di non pensare ai problemi di lavoro. Venere in bellissima posizione vi rende affascinanti. Gemelli, Mercurio alimenta la vostra curiosità, ma in questa giornata non riuscirete a trovare il tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore manca il romanticismo. Cancro, una bella luna favorisce i rapporti personali e riceverete delle notizie, una telefonata, l'affetto dei familiari. Sul lavoro non mancano i problemi. Leone, la luna complicata vi mette di pessimo umore e i rapporti sentimentali ne risentiranno. Avrete mille critiche da rivolgere al partner quest'oggi. Vergine, una luna bellissima, parla di novità, di contatti con persone lontane, Venere favorevole per tutte le comunicazioni. Sul lavoro però bisogna tenere alta la guardia. Bilancia, in amore ci sono sempre delle difficoltà da superare, non vi sentite in forma e Marte tende a rompere più che a costruire. Oggi dovete cercare di distrarvi. Scorpione, la luna bellissima in Vergine, riesce a stemperare le tensioni di coppia che state vivendo in questo periodo a causa di Marte contrario. Il lavoro è avaro di soddisfazioni. Sagittario, sarà una giornata piena di imprevisti. Sarà bene non fare programmi troppo impegnativi per dedicarsi al relax. L'amore risulta statico in questo periodo. Capricorno, la luna amica vi rende più disponibili e cordiali nei confronti delle persone. Non avrete difficoltà a vivere una domenica tranquilla. In amore non alimentate le tensioni. Acquario, non siete in perfetta forma, anche se Mercurio vi dà la possibilità di contare sempre su qualche amico fidato in caso di necessità. Fate un acquisto. Pesci, la luna opposta potrebbe rovinarvi la giornata di festa. Sarà bene non alimentare le polemiche in famiglia con il partner. Buone notizie per chi è alla ricerca di novità in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
6: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'anticiclone presente sull'Europa centro-occidentale risulta un po' defilato rispetto al sud e alla Puglia, dove delle infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est portano qualche annuvolamento irregolare. E al pomeriggio un po' di variabilità diurna lungo la dorsale appenninica, che dunque non interesserà la Puglia, porterà comunque qualche equazione breve e temporale verso i rilievi della Basilicata e della Calabria. Le temperature si mantengono tipiche del periodo, valori generalmente compresi tra 23 e 27 gradi nelle massime. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
13: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

novità. Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

0: Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
6: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'anticiclone presente sull'Europa centro-occidentale risulta un po' defilato rispetto al sud e alla Puglia, dove delle infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est portano qualche annuvolamento irregolare. E al pomeriggio un po' di variabilità diurna lungo la dorsale appenninica, che dunque non interesserà la Puglia, porterà comunque qualche equazione breve temporale verso i rilievi della Basilicata e della Calabria. Le temperature si mantengono tipiche del periodo, valori generalmente compresi tra 23 e 27 gradi nelle massime. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

Buona domenica 24 maggio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Ausiliatrice. La luna è al primo quarto e il proverbio scelto per oggi, l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, ricorda che l'attenzione personale verso i propri interessi produce sempre risultati migliori. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1844 Samuel Morse apriva la prima linea telegrafica al mondo, il collegamento tra Baltimora e Washington, mentre nel 1883 a New York si inaugurava il ponte di Brooklyn, all'epoca era il più lungo ponte sospeso al mondo. Nel 1915, in seguito alla dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria, la fanteria italiana attraversava il fiume Piave per raggiungere il fronte. Nel 1928 la missione del dirigibile Italia di Umberto Nobile raggiungeva il Polo Nord, dove però non poteva atterrare per le pessime condizioni meteorologiche. E 70 anni fa, nel 1956, a Lugano si apriva la prima edizione dell'Eurovision Song Contest, sfida musicale tra 7 nazioni rappresentate da 2 interpreti ciascuna. L'Italia era in gara con Franca Raimondi e Tonina Torrielli, prima e seconda classificate al Festival di Sanremo di quell'anno. Nel 1988 alle porte di Milano si inaugurava il primo negozio di arredamento IKEA in Italia. Nel 1997 Mohamed Khatami veniva eletto

0: presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, decisivo il voto di donne e giovani a cui aveva promesso maggiori attenzioni. Nel 2002 a Mosca Stati Uniti e Russia firmavano il trattato SORT per l'ulteriore riduzione delle armi nucleari rispetto agli accordi già sottoscritti nel 1991. Nel 2011 la società elettrica di Tokyo annunciava che durante lo tsunami del marzo precedente tre reattori della centrale nucleare di Fukushima erano andati parzialmente fusi. E nel 2014 al Forte Belvedere di Firenze, matrimonio italiano per due celebrità statunitensi dello spettacolo, il rapper Kanye West e il personaggio TV Kim Kardashian. Sono nati il 24 maggio, nel 1810 il patriota Attilio Bandiera, nel 1900 l'attore e drammaturgo Edoardo De Filippo, nel 1925 l'attore Raffaele Pisu, nel 1935 il politico e vittima della mafia Piersanti Mattarella e nel 1941 l'autore e cantante premio Nobel per la letteratura Bob Dylan. Nascevano oggi anche il produttore cinematografico e dirigente sportivo Aurelio De Laurentiis nel 1949, il pilota automobilistico Ivan Capelli nel 1963, l'attrice Nathalie Caldonazzo nel 1969, la nuotatrice 28 volte campionessa italiana Viviana Susin nel 1972 e il cuoco e conduttore TV Simone Ruggiati, nato in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 24 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
3: Radio Idea.

0: torni.
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 15 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
2: Radio Idea.

Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio Idea.

0: domenica.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La giornata di domenica si conclude con tempo in prevalenza soleggiato in Puglia, qualche nuvola sparsa di passaggio, degli addensamenti verso la dorsale appenninica, ma che non porteranno conseguenze sulla regione. Anche l'avvio di settimana sarà caratterizzato dalla presenza di tempo in prevalenza buono, soleggiato per dominio anticiclonico sull'Europa centro-occidentale, con temperature in aumento, valori massimi che sulle aree interne potranno anche superare i 27-28 gradi, più contenuti lungo le aree costiere per la presenza delle brezze marine, un mare ancora fresco. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
4: Radio Idea.

0: Sono le 17 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta, anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno, c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee, e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 24 maggio. Ariete, in famiglia ci sono molte cose da sistemare, non potete sottrarvi alle vostre responsabilità. L'amore risente della vostra stanchezza. Toro, Marte è sensuale, vi regalerà belle emozioni in amore, cercate di non pensare ai problemi di lavoro. Venere in bellissima posizione vi rende affascinanti. Gemelli, Mercurio alimenta la vostra curiosità, ma in questa giornata non riuscirete a trovare il tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore manca il romanticismo. Cancro, una bella luna favorisce i rapporti personali e riceverete delle notizie, una telefonata, l'affetto dei familiari. Sul lavoro non mancano i problemi. Leone, la luna complicata vi mette di pessimo umore e i rapporti sentimentali ne risentiranno. Avrete mille critiche da rivolgere al partner quest'oggi. Vergine, una luna bellissima, parla di novità, di contatti con persone lontane, Venere favorevole per tutte le comunicazioni. Sul lavoro però bisogna tenere alta la guardia. Bilancia, in amore ci sono sempre delle difficoltà da superare, non vi sentite in forma e Marte tende a rompere più che a costruire. Oggi dovete cercare di distrarvi. Scorpione, la luna bellissima in Vergine, riesce a stemperare le tensioni di coppia che state vivendo in questo periodo a causa di Marte contrario. Il lavoro è avaro di soddisfazioni. Sagittario, sarà una giornata piena di imprevisti. Sarà bene non fare programmi troppo impegnativi per dedicarsi al relax. L'amore risulta statico in questo periodo. Capricorno, la luna amica vi rende più disponibili e cordiali nei confronti delle persone. Non avrete difficoltà a vivere una domenica tranquilla. In amore non alimentate le tensioni. Acquario, non siete in perfetta forma, anche se Mercurio vi dà la possibilità di contare sempre su qualche amico fidato in caso di necessità. Fate un acquisto. Pesci, la luna opposta potrebbe rovinarvi la giornata di festa. Sarà bene non alimentare le polemiche in famiglia con il partner. Buone notizie per chi è alla ricerca di novità in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: La giornata di domenica si conclude con tempo in prevalenza soleggiato in Puglia, qualche nuvola sparsa di passaggio, degli addensamenti verso la dorsale appenninica, ma che non porteranno conseguenze sulla regione. Anche l'avvio di settimana sarà caratterizzato dalla presenza di tempo in prevalenza buono, soleggiato per dominio anticiclonico sull'Europa centro-occidentale, con temperature in aumento, valori massimi che sulle aree interne potranno anche superare i 27-28 gradi, più contenuti lungo le aree costiere per la presenza delle brezze marine, un mare ancora fresco. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.
3: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: ました。
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Ora esatta.
3: Idea News Magazine.
4: Un caro saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando e seguendo in questo momento. Io sono Gianfranco e quando ci sono io, nella maggior parte, diciamo, delle occasioni, si parla di musica. Come in questo caso, diamo il benvenuto a Leo Barbaro, nonché, adesso ce ne parla un po' meglio lui, anima, possiamo dire così, della Barbaro Band. Ciao Leo, benvenuto.
5: Ciao Gianfranco, grazie per essere tuo ospite quest'oggi, onorato.
4: Sì, prima si parlava insomma di quello che si fa, no? E noi ci siamo conosciuti in ambito radiofonico perché tu, a parte essere, come dire, il perno principale di quello che adesso ci stai per presentare, in passato sei anche stato tu conduttore radiofonico, è vero Leo?
5: Beh, non arrivo sicuramente alla tua professionalità. Diciamo che ci ho giocato un po' sull'ambito radiofonico. Sì, però ho praticato anche un po' qualche radio nei miei anni verdi.
4: Adesso però ti occupi di matrimoni, di grandi eventi musicali, no? E sei per presentarci qui adesso la Barbaro Band. Allora, parliamo un po' di questa formazione musicale.
5: Allora Gianfranco, guarda, la Barbaro Band, ti dico la verità, quando io e te ci siamo conosciuti in lontano, non so, ci conosciamo da quanti anni, Gianfranco?
4: Ma sicuramente, almeno sì, una ventina di anni, sì.
5: Volevo dire, non siamo, per chi ci ascolta, non siamo vecchio stampo, siamo sempre ragazzi e stato sul pezzo, però avendo fatto questo lavoro, cioè avendo iniziato veramente piccolini, ci conosciamo veramente da tanto tempo, Gianfranco. La Barbaro Band c'è sempre stata, perché comunque è tramandata di famiglia, cioè nel senso che comunque il fondatore principale della Barbaro Band è stato mio padre. Cioè, ti sembra strano, però sta sul campo la Barbaro Band da quest'anno 45 anni. Quindi...
4: Che però si è evoluta in un certo senso, no? Sì, assolutamente, che però si è evoluta nel senso che grazie a te... Diciamo che hai ringiovanito un po', ecco, l'immagine probabilmente.
5: C'è stato un cambio generazionale sicuramente, c'è stata un'evoluzione, la tecnologia ci ha aiutato, insomma, le idee, il mindset, il concept, quindi è cambiato e quindi giustamente si sta passando i tempi, ecco.
4: Perché anche il mondo del matrimonio, ecco, della musica che c'è in un evento come appunto il matrimonio è cambiata al giorno d'oggi, giusto?
5: Senti Gianfranco, ti dico la verità, sì è cambiata, però il matrimonio io lo divido veramente in tante sfaccettature, ci sono tante sfumature, cioè ognuno un po' ha la sua visione dell'intrattenimento e del matrimonio. Io ho sposato, giusto per, scusate il gioco di parole, ho sposato un tipo di concept basato molto sull'animazione e coinvolgimento e il divertimento, ecco, degli ospiti. Però ci sono molte situazioni, molte concorrenze, molti contesti che giocano su altri tipi di spettacoli, situazioni postate su live, sulle performance, su situazioni artistiche, anche internazionali e quant'altro. Io ho sposato il mio progetto. Però il matrimonio ormai veramente ha tantissime sfaccettature. C'è chi decide di sposarsi per dirti una pasteria, c'è chi decide di sposarsi in un assaggimento, c'è chi decide di sposarsi sulla spiaggia. Quindi in base anche alle location che uno sceglie, diciamo che dà un'identità anche musicale di conseguenza.
4: Perfetto, quindi Barbaro Band che fa grande festa, no? Quando ci siete voi praticamente.
5: Io mi vendo come grande festa, sì, io imposto molto sull'animazione, divertimento, coinvolgimento, interazione, anche perché Gianfranco, io penso, dico la mia, qua mi dai ragione, secondo me, la pandemia del 2020, diciamo il settore artistico, tu che ti occupi principalmente appunto di musica e di artisti, specialmente delle interviste, ci ha molto indebolito quell'anno, no? Quell'anno tragico, però... Contestualmente c'è anche, secondo me, rafforzato dal punto di vista emotivo. Quindi la gente adesso ha voglia di divertirsi, ha voglia di staccare, ha voglia di veramente, anche perché mettiamo l'età media, 30-60, non va più a ballare in discoteca come andava a ballare prima, no? Quindi veramente aspetta il matrimonio o il grande evento per divertirsi e staccare un po' la spina e palicchiare un po'. Se ci facciamo caso è così, un ragazzo di 40 anni non va più a parlare in discoteca, nel senso sono veramente pochi quelli che vanno ai tavoli e quant'altro. Aspettano questo tipo di contesto per staccare la spina e divertirsi un po'. Ecco perché io cerco di vendere un'esperienza alla fine, no? Regalare, no vendere, regalare, cioè venderla magari a chi mi ingaggia, però regalare un'esperienza agli ospiti che magari assistono alle nostre performance.
4: Poi tra l'altro tu mi dicevi che sei anche un party planner, un wedding planner, no?
5: Allora io sì, mi ritengo music planning, cioè nel senso io sono uno che cura molto il dettaglio, quindi sono maniaco del dettaglio, quindi personalizzo veramente ogni sfaccettatura con le mie coppie o con il festeggiato, la festeggiata, insomma, in questione. Nel senso piace molto curare il dettaglio, quindi giochiamo con delle scenografie che comunque andiamo a dare alle nostre coppie o ai nostri festeggiati e nello stesso tempo personalizziamo ogni passaggio, ogni momento. Io ti dico la verità, Gianfranco, ti sono sincero, riesco a fare tante cose, ma perché non sono solo, quindi ho la fortuna di avere una squadra affiatata alle mie spalle che mi dà una mano, mi affianca, mi supporta e mi sopporta anche, e quindi l'unione fa la forza, come si dice, no? Quindi ho un team veramente importante alle mie spalle che mi dà la possibilità di fare ciò che faccio. Tengo quindi a ringraziare pubblicamente nel momento in cui vi ascolteranno.
4: Perfetto, quindi Leo Barbaro e Barbaro Band per i grandi eventi di Puglia, Basilicata, Calabria, ma non solo, anche di tutta Italia.
5: Sì, tutta Italia. Sono stato di recente in Sicilia, ti sono sincero. Abbiamo bazzicato un po', diciamo, negli anni, un po', sì, un po' di regione abbiamo bazzicato. Stressante, però riusciamo ogni tanto a farci l'experience. Trasferta,
4: Benissimo.
5: Non serve a portare il gruppo, Cioè io ogni tanto faccio la trasferta anche per rafforzare il team, perché è bello quando si viaggia insieme, si dorme insieme, insomma, si condividono quei 2-3 giorni H24. Serve per fare gruppo e ogni tanto bisogna farlo. Non sempre, altrimenti, però ogni tanto bisogna farlo.
4: Ci piace questo tipo di anche situazioni. Va benissimo, allora ricordiamo, immagino sarete anche sui social per rintracciarvi.
5: Sì, già fa, seguite la nostra pagina Instagram, Barbaro Band Matrimoni, che poi vabbè si collega con la Facebook, però la pagina Instagram è il nostro punto principale, a parte vabbè, i vari portali, però seguiteci su Instagram per vedere in diretta live quello che combiniamo nelle storie dove stiamo quotidianamente.
4: Perfetto, grazie a Leo Barbaro della Barbaro Band.
5: Grazie a te, ciao Franco, grazie a te per la considerazione avuta, grazie.
3: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
0: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare. Ascoltare Radio Idea.

0: Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia.
1: Una canzone

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Disco novità.
1: Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002333.
3: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet asimmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
4: Radio Idea.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Sono le 19.
1: Ora esatta.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
3: Radio Idea.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio, un leviatano. Occupa lo spazio grande.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Vivi un evento irripetibile, per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Idea.

0: Kiss.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La giornata di domenica si conclude con tempo in prevalenza soleggiato in Puglia, qualche nuvola sparsa di passaggio, dagli addensamenti verso la dorsale appenninica, ma che non porteranno conseguenze sulla regione. Anche l'avvio di settimana sarà caratterizzato dalla presenza di tempo in prevalenza buono, soleggiato per dominio anticiclonico sull'Europa centro-occidentale, con temperature in aumento, valori massimi che sulle aree interne potranno anche superare i 27-28 gradi, più contenuti lungo le aree costiere per la presenza delle brezze marine, un mare ancora fresco. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Idea.

0: per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro! Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo. Come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Sei un cliente LinkedIn, passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
3: Radio Idea.
4: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Riviera Trend.
1: Confermiamo che la spiaggia è pronta. Allora, qui in Riviera Romagnola tutto è pronto, anche bagnini pronti, locali pronti, insomma tutto è pronto per una stagione estiva che è alle porte, veramente al top. Come Riviera Trend, solo la musica che esce in questo momento. L'abbraccio fraterno da Andrea T. Noi iniziamo.

Siamo all'interno di MP Trend con quelli della banda di Riviera Trend. Adesso ci sono due singoli, prima un MP Trend Italia, poi invece torniamo in ambito estero internazionale. C'è il nuovo di Ermal Meta con Calma Metafisica, ci piace molto anche il video. E poi Damdala e Tiga con Don't Worry Baby.

ricordiamo spesso e ogni tanto dobbiamo ricordarlo perché ce lo richiedete. Allora, contatto WhatsApp Riviera Trend 339 31 85 132, anche per richiedere gli animatori DJ di Riviera Trend nella vostra e nella tua festa. Alza il volume.

0: Noi tra un attimo torniamo e ti promettiamo che continuiamo a tenere il tuo atteggiamento vincente. A tra poco!
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro. Artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita.
2: Radio Idea.

Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

Il contenuto di MP Trend, lo sapete, è solo la musica che sta uscendo in questo momento e quindi la suoniamo con voi adesso, Albi e Jut Ranks con I See You, e poi a seguire Cavalli, Busquets e Dago H con Dame la Plata. Tanta contaminazione sudamericana nella musica del momento.

0: Quanto ci piace questa versione di Topic e Becky G con Sorry Papi. Noi facciamo una pausa? Tranquilli, torniamo tra un attimo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La giornata di domenica si conclude con tempo in prevalenza soleggiato in Puglia, qualche nuvola sparsa di passaggio, dagli addensamenti verso la dorsale appenninica, ma che non porteranno conseguenze sulla regione. Anche l'avvio di settimana sarà caratterizzato dalla presenza di tempo in prevalenza buono, soleggiato per dominio anticiclonico sull'Europa centro-occidentale, con temperature in aumento, valori massimi che sulle aree interne potranno anche superare i 27-28 gradi, più contenuti lungo le aree costiere per la presenza delle brezze marine, un mare ancora fresco. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: È il momento di prenderti cura dei tuoi simili.
3: Riviera Trend.

0: Ma quanto stiamo bene qui con MP Trend e tutta la banda di Riviera Trend. Come sempre selezioniamo il sound che molti non suonano, anzi molti neanche conoscono. Il prossimo è una coppiata vincente, due mostri sacri che sono sempre in classifica, Martin Garrix and Ed Sheeran. Il titolo del nuovo singolo è Repeat. Vi ricordiamo come sempre la nostra linea WhatsApp 339 31 85 132.
1: MP Trend. Stay for the night.

0: o il prossimo singolo che ascoltiamo ce lo passa direttamente Basico Producer. Arriverà anche il suo nuovo singolo, eh? Ma adesso questo mi dice che è uno tra i singoli più suonati ad Ibiza. E allora, prima che arrivi anche agli altri, lo segniamo noi di Riviera Trend. Si chiamano Casango e Aleandro.
1: MP3.
0: Alza il volume.

0: ti vedo.
1: Ti senti più positivo? Ti senti che stai meglio? Questo è l'effetto MP Trend con la banda di Rifera Trend. Noi torniamo tra 7 giorni. Come sempre, Andrea T, abbraccio fraterno e mi raccomando, ricordati che sei forte!
2: Radio Idea.

0: per la prima volta anche a Molfetta, il circo che tutti aspettavate. È arrivato a Molfetta l'Oliver Circus. Dal 22 maggio al 2 giugno c'è un luogo dove la magia del circo vive ancora. Ma guarda il futuro, artisti che raccontano emozioni, luci, musica, meraviglia in uno spettacolo che unisce la grande tradizione circense all'innovazione del nuovo tempo, come la donna laser, direttamente dal film Transformers, Bumblebee e il dinosauro T-Rex animatronico. Un circo senza animali, più umano, più sorprendente, più straordinario che mai. Vivi l'emozione, vivi il nuovo circo. Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.
4: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te.

0: Radio Idea.
1: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto e come

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 25 maggio. Ariete, alcune preoccupazioni vi impediranno di vivere in maniera spensierata, eppure avete innumerevoli armi per vincere qualsiasi battaglia. L'amore vive una fase di confronto. Toro, una luna ancora favorevole vi permette di vivere al meglio la giornata, sarete intuitivi e prenderete ottime decisioni. Curate anche la forma fisica. Gemelli, l'amore può regalarvi ancora una possibilità per rendere stabile una storia appena iniziata. Sul lavoro dovete fare attenzione a ciò che vi viene detto. Cancro, non sarete di buon umore a causa di alcune noie che riguardano l'ambiente domestico, cercate di venirne a capo rapidamente. Il lavoro vive una fase di incertezza. Leone, non lasciate le cose in sospeso, qualcuno forse sta aspettando una vostra risposta e allora fatevi sentire. I single possono conquistare chiunque in amore. Vergine, i rapporti professionali stanno vivendo un momento delicato in cui i confronti sono all'ordine del giorno. L'amore è in netta ripresa. Bilancia, gli affari e il lavoro devono essere la prima preoccupazione, la concorrenza è agguerrita, ma potete ottenere ottimi risultati. Appena potete, concedetevi il meritato riposo. Scorpione, vivrete una giornata intensa in cui succederanno cose interessanti sul lavoro e nella vita privata. Venere è bellissima per chiunque debba viaggiare. Sagittario, avete l'occasione per gestire meglio alcuni rapporti personali e professionali che ultimamente sono andati un po' in crisi. Sul lavoro non fatevi ingannare dalle facili promesse. Capricorno, un problema sul lavoro non può diventare motivo di nervosismo eccessivo, gli imprevisti fanno parte del gioco. Attenzione alle complicazioni che porta la luna in amore. Acquario, sul lavoro avete davvero mille possibilità per ottenere quello che desiderate. Non esitate a chiedere l'intervento di una persona se necessario. Non trascurate i vostri doveri in famiglia. Pesci, la luna contraria non è il massimo per affrontare al meglio una discussione sul lavoro. Cercate però di non essere eccessivamente nervosi. In amore soffriranno i rapporti stabili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Che bel rumore.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.